0: En direct de Paris, vous écoutez Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Detonella Piaggia there from Italy, taking us to the top.

0: j'ai gardé juste le meilleur.
1: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Meet the Writers, in-depth conversations with your favorite authors on Monocle Radio.